Precepte salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.